0: che ti pare.
1: Subito.
0: Fai quello che ti pare. Fai quello che ti pare.
1: Subito.
0: Fai quello che ti pare. Così come faccio io. Fai, fai quello che ti pare. Non guardare.

richiesto. Ma soprattutto silenzio, ostinato silenzio. Oltre la croce, in controluce, la langa.